Grazie fuori. Ora, cosa padre? Una seduta che. So right now, the Lord, and then when we come back, send us a voice note.